dire di khupiso di tla ba teng empa ho marimabe e o di khupiso di tlanga ka ena di khupiso tsona di tla ba teng empa ho marimabe e o di khupiso di tlanga ka ena bibele ya ka le ya hao di a supa dire aba malemeng a rona ho ke ho bele ditabatse monate bibele ya ka le ya hao e re malemeng a rona ho ke ho bele ditabatse monate re le moifo bana ba kgwalege re ho ske hwa re fi ho mpe ho re pai ke ka hona re re ho bele ke tsa tsedinga tsa ditemana tse tshetsanang le taba yenu ha batho ba tla ipotsana kwena ka ofa la u kwentse le re ho ske wa re fi humpe ho re pai nthwena le eng ka kae a e ho bile ditaba tse monate pelong tsa rona empa teng re ntse re tseba hore ho itswe di khupiso di teng le fatshe mo di khupiso tsana di teng le fatshe empa ho marimabe o di khupiso di kang ka e di khupiso a di tsa di le teng tabe pelong tsa rona ho bile taba tse monate ho ske wa re fi ho re pai Nama kwa tsa mahala +26659956 le 212199956. Hurima PC FM. Hiya la kutla la khasola handa tai. Atenyane WhatsApp number ya rona kwa no PC FM. 62009956. 62009956. Kiona WhatsApp number ya rona. Kwano PC FM ya le khotlala khasola hanta tai ho thewa hantle avane lesotho hotel and

ke la bohlano letsatsing le la bohlano la la mashume a mabedi ka motso o robileng a monno o le mong a kgweding ya rona ya bohlano e kutsumetse hantla o dima matsatsi a le kgolo mashume a mane ka motso o robileng a monno o le mong bopaki ba go go setse fela matsatsi yane a makgolo a mabedi le shume le nyanga le metso e tsheletseng leke ke ya mashume a mabedi ka metso e meraro a thuto ya letsatsi lena e le ya sekete makgolo a robonga mashume a mane ka metso e mehlano.

tata go tlalla bjalo ga ena ntate disua banna a re digono go tla bjalo go le jela ferene nomoro ke ya botshelelo e sebe o dimatlho gorra ke ya botlhano ba re ndoda e nyane e bete e kgolo e kgolo e be e kgathale.

A ona letho le o re tla iphumana re ikentse lona o di maphisi FM. Tsona we le rumola nthlaba. Ah! Le rumola nthlaba.

Wakai, wakai, manki motso tso pele re fihla o renya le shome le motso o le mong ho PCFM 92.8 we saw 104.3 megahertz re tsena fela ka po na re tla etsa re qeta ho balwa di hlotsa ditaba tsa hore le shome le motso le mong re di balwa ke thato mafantiri

0: ke tsa re sotho o seng ka ga botlhatsa ke motho o e be di taba maotong pele phatswa ya floshemi in 20 stilini se se putswa ke 16 botomo o di makau button down e metopa intika Rally skaraka mnandi le hitting ke mametse under die mo go me afatse e sibiri jangwe tsa timi e go
1: PCFM

Mamedi wa PCFM ha ke o dumedise ke le bo jalo kgaitsedi ya ka re lo mogabodi ya bile lo yena o tlwa mane horeng ya borobong go fihlela mona horeng ya le shomene metshumedi anka di tshapotsena ho hlala from tutsi ka le nana o la thahameso ka le bitso ke tla di makutle mo mamedi le nana o le re kenang ho lona ke le nana o la ditaba tsa morao rao and meet the

Mamedi dumela hle ho hle molo hona teng lebitso la ke DJ Busi ho hla banking e tala the Green Caring Bank ke boetse ba thaba e kgolo ka nnete wela re kopana le wena letsatsi lena le re leng ho lona mamedi wa tsebo ho qala ke ba teng kwano ke bua taba tsa mana jwa le banka e tala taba tse leng hore di ntse di tlile di tswela pele tse di tlile di ntse di etsahala mamedi mme jwale wa tsebo hore ke batla hore hanyane fela motho o shebe hore na ebe re ile ra bua eng le wena nakong tsa ho feta mona ke la bua ka hore baking e fetileng ke la ba le moketwane o e leng hore re ne re le karolo ya ona e leng Lesotho Energy Access Dialogue mane mo e leng hore ka nnete re ne re tlile re ikagetse ka setotswana le rona re le bangwe ba batshetse ba golo mono gopolo ge ke la ba ka bua jalo le mokamedi wa dithekiso le dipapatso mono mongadi Matamane sekonyana re tle re tlhoka gagolo ka dilo tsa mofuto jalo mme mamedi ebile taba tse monate gagolo tse e le gore re ile tlaga di arolelana mme wa tsa batale nngwe eo ke ratile ga ke ne ke bua le ena mongadi Matamane o ne a bua gare banka e tala mokgwa yona e lokela gore e fitlhe bathong banka e tala e lokela gore mokgwa yona nako ena ka go fela mamedi be e le gore le yona e ntse tlile e bang le karolo e bapalang gagolo fela setšhabeng jale ga re tsala go tsela pelege re feta taba tseo mamedi taba e nngwe eo ke la ka tsang gore re ke re arolelane ke ena ga ngata ta fomana gore ge le batho re ba dibakeng tse fafapaneng ka motlhomong ke mafelo a beke e ka motlhomong ke nako e leng gore re tswile re na le merero itseng jale o fomana gore nako e nngwe mo re teng he mamedi motho ga kgone gore a swaepe jale ga o sa kgone go swaepa o ntse o lokela gore le teng o tone kgone go ye mane le boteng mo o tlang o penya ka nnete ga o tobetsa o fomane gore o ntse o fomana jalo tšhelete ya gago jale re na le dibaka tseo e leng gore di tlhobe di ametswe e mmele ka letsatsi matsatsi a supileng nako yotlhe ya letsatsi mamedi o tla fumana letshebeletso gagolo tsa go ntsha tšhelete re ka mane ka bothabothe branch o ka fumana jalo ge tšhelete mo motšhini wa tobetsa diwaga tse 20 le metso e mene Hlotse branch re teng mamedi re boetse re teng apeape ka Maseru Kingsway branch o ka ntsha jalo tšhelete diwaga tse 20 le metso e mene.

0: ntate di ja fatshe re shapatsa strata
1: ke my checker radio di tshile boss.